0: happy.
1: Mon petit France Inter, la radio qui réveille ton imagination.
2: Ma che cazzo, vaffa di camera, mannaggia capatone, mannaggia.